voi soggete e giti coordi con cui costruggete le nostre città. Le stragi, le mostri al vostro